0: tua, un grido nella tua tua, la fino nel sito tua, un giorno ne dai a tu padua.
1: Passerei,
0: e uscire, stai qui, ho le pubblicità.